corpo come se fosse terra. Cancellerò quei segni dell'ultima tua guerra.